Ele tá logo ali por lá na guerra FIFA, pio no fanga solo, solo, olha, feita ali mais familiar, na aua malo, o aua falo, tatia maior, o favorite, e pô, aune, tatua na malo, aune e fa, Ferrani, Argentina, enelangi, mas espanholo, pô, o sipen, e pô, sepania. O auna e fa o lewa mai ai a vayaso lua o le tabisanga pe na matalia mai lea sulua o lo o tatia mai ia I tumtumunga o whangasolongo talongo le soka I le mai tau atu ia I le whangasolongo le pula a Mexico e lua manmalo ia Afrika I saute le se ai ko lea I saute e lua manmalo ia Chekia e le se ai e po le vangale nei mai tono Mexico O nisi talonga o le bubi kanata e tasi tusa posinia e tasi o Amerika e fa manmalo ya Paraguay e tasi o le si talonga le ana o wai atu so le kata e tasi tusa ma Switzerland e tasi Brazil e tasi tusa Morocco e tasi o Haiti e le se ai faya inga ya Scotland e tasi Australia e lua, manmalo ia Turkey e le aise ai. O whangasolonga la o si talonga nei. Se amani fitu manmalo ia Kurokao e Tasi, Neverland e lua, Tusa ma Japani e lua. Ivory Coast e Tasi, manmalo ia Ikweta e le aise ai. O Sweden e Lima, manmalo ia Tunisia e Tasi. O le talonga le kiki o kalonga Afghania ma Amerika. O le talonga pul H Spain e leise ai tusa ma Cape Verde e Atlanta e leise ai Belgium e tasi tusa ma Aikupito e tasi Saudi Arabia e tasi tusa ma Ukraine e tasi Iran e lua tu tusa ma le All White and New Zealand e lua o talonga le nei o falani e tolu man malo ya siniko le tasi O Iraq e tasi feinga Norway e fa Argentina tolu malo ya Algeria le se ai Austria tolu man malo ya Jordan e tasi o le talonga le asu fitu o Bochico e tasi tusa ma Dr. Conco e tasi ene langi e fa man malo ya Croatia lua o Kana e tasi man malo ya Panama e le se ai Uzbekistan e tasi fa inge ya Colombia tolu o le si talonga le nei Switzerland e fa man malo ya Bosnia e tasi Afrika South e tasi tusa ma Chekia e tasi Kanata e ono man malo ya Qatar e le se ai Mexico e tasi man malo ya Korea e South e le se ai o talonga le nei ia wa malolo ka ko au wa sukaru Australia Australia e le se ai fa ya inga ya America United States e lua Scotland e le se ai fa inga ya Morocco e tasi o Brazil tolu man malo ya Haiti e le se ai Turkey le se ai fa inga man fa inga ya Paraguay e tasi ia o nisi nao talonga o le soka pe on fara rua mai le timi nei e mai te ua tu fara rua pulenga le FIFA Ya, yeah, la kalaka I le fa se furu piliona se tupe mo mai pa mai a le soka ta misanga le ipo la rangi nei teimi ma o le atofu uma awe fa se furu ma le fa pe fa su ma le valu au ia ye teimi nei ma le tasi tesi ma le lima miliona tasi tesi ma le lima miliona se tupe va tu fai taui o la tu tape nanga oka sole ai ese ila ia tupe failonga o au mai le shambini se pa ia le tū langa valu. Yo, ka manga pe ka I faitau lima sefulu miliona e o I le sefulu miliona I le au pito sili o na fuida mai au e valu maulunga. Ia o stala na whaano noa e wa fai ingar kako au a au si tā lia. Wai kei wa suse au koe ka pua e ngai, koe ka pua I pe kako au. Ole a falalo atu la tu atu nisi vaenga nei. Ia le fula ala fa mai le feonga e te kaonwina e a misi fo ilan soa le tamamto ya afuot pe ane mani ne aso lulu ya nai talani o ta alonga. Ona ua ala tarata fo I wa umatato teimi fa maru uru wa kuwai. E wa ave lo paki fowle a senya le wa fai teimi nei. Ia ma olo fiti vaenga. Ia
kako kemi. Ai se mai ala fafoanga o le tolshu fale nei o fifilia e le o Blacks and New Zealand ina ua mai a Super Rugby version Chennai na pingi e le afa Wellington i a le Matai i a le Chiefs ono se fulu i le lima oko am kaukia. Ia mau champini e i a Wellington se taimi lo na lua ta wanga o le Super Rugby. O hookers a Safo Amua, Goldie Taylor, Samsoni a Tauke Yao. O Paul, Ethan de Groot, and George Bowers, Xavier Numia, Daryl O'Max, Fletcher Newell, Basilio Tosi. Malo. O Loka, Tupova Ai, Patrick Tupolotu, Josh Lord, Sam Dari. O flankers, ya alavea koe mangumervalu, Peter Lakai, Simon Berger, Ari Savea, Wallace Titi, Luke Jacobsen, ma Anton Signa. O le halfbacks, Cameron Rigard, Cortez Ratuma, ma Kyle Briston. O fly half, ya po first 5'8", Ruben Love, Burden Barrett, Damon McKenzie. O center three quarters, Jody Barrett, Queen Tupaya, Billy Proctor, Anton Linnet Brown. Or Wingy Mafubeki, Caleb Clark, Fehi Feninaka Ofo, Leroy Carter, Mosh Kopi, Ma Will Jordan. Or Laduna, Lewu Falolo, my Wafifilia, Ele, O Blacks for Immoral Futam Sanga. Ole Super Nations, ole Africa, Argentina, Wallabies, Australia, ya ilineta sanga o luono. Mantua mai Samoa, ya tata proclama taiao, la toferua, ifo ima lefeunga ya savia le valiliu, ma fatua ya lana, toferua ilea, proclamena mai sululua, se pa ieli tu la fa, la tamua tfo tofine ya kisa, mai sululua ile tasi, yo no mai le fiona sa vere valio malana fa wa wa tu de dose pa il fatto feruai ma fiona convinna ma giuta si le a le tassi le uli ma le fiona ya fuor pel mani ya la pena fu na la famen is vai ga fu ta tu tal talonga ya pe a tu sai ma le la no a all in it me a Ea, yeah, si di se faya onga tamaita e isi ta shioli e ngaore moe alanga me fai tono vase. Funky production! Fatut faya onga. Sole, Michael, lale me te moe a yaso umma. Ake il faya onga fa meo lali o Michael. Madam, so se teimi a te tautalae e o sofia e o langona mai ueno umoe ai. Fa mai lo mal fa ya ona wa aka fa mai ala la me wale mo mo mai le wa di iga ye po tatu wa se e fa mai fo mai ko le ima se sho la wa di le fa lo ngo ya nga wa wa fa lo ngo ya ole nga a e se bo i ka me ki a ona ni ki a fa lo ngo ku ma ni le or fa ya ona te yo fa o so fi ima mo mo ye to no wa se nga mai ma we tu pena ta ma mo tina a Manchu my family that you wo fasa famika. To fasa fu mokin fale yo ba vai tato man with tele ne yes.

da ken Renato frim kem a me respetere wis na du al canzonetta tal Greenfields li ia il Brew Grotto.